Quindi, non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non è molto più. Non

Non è più di grosso a nada, se si è fuori con il suo lavoro. Non è più di grosso a nada, se si è fuori con il suo lavoro.

Il candidato da poco a figlio, il battere i tuoi amici, il candidato di

camere che passano sopra TV, arrivano delle voci sono sopra lì, si può dare un'idea di quanto passa da solo,